0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

Yeah.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.
12: Radio Domus Novas.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
3: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
2: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
3: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
2: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
3: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: More music in the mix.
5: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
5: Troppo Forti.
6: Hai capito?
7: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

0: Are we best friends? Are we something in between that? I wish we never f***ed and I mean that. But not really.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Thank you for your appreciation. We'd like to thank you for coming along and joining in the spirit of the fun. You may all consider yourself recording artists after tonight.

0: very much, sir. There we are, ladies and gentlemen, live at Klux Klick, 10 years after.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre. Nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro, Domenico Melegatti. Gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956. Nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore. E nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
3: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
2: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
3: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
2: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
3: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Idea News Magazine. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
1: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
1: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico e diciamo centro orientale fino all'area delle Bermuda, quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato, però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale, in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il Nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte, quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine e praticamente alle nostre latitudini, che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle subsidenze, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso, essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente e dà origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive. E poi diciamo, oltre i disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare il Mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente, e poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2, 3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi diciamo questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandinate, a questi fenomeni vortigosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando la statistica di questi fenomeni, stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, che può contenere un maggior vapore d'acqua.
0: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
1: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno di variabilità naturale, quindi un fenomeno naturale che si manifesta sull'Oceano Pacifico ogni, diciamo, 3-5 anni, quindi ha delle sue fluttuazioni stagionali. Pur essendo un fenomeno che riguarda l'Oceano Pacifico, quindi che interessa direttamente l'area del Pacifico e le Americhe, dove lì l'influenza del Niño è diretta, da noi la sua influenza in realtà è sempre indiretta e subordinata a quello che è lo schema circolatorio di base che abbiamo sulla zona euroatlantica, cioè sulla zona atlantica ed europea. Quindi la sua influenza è comunque marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce ad avere delle implicazioni fin da noi, perché intanto mette in atmosfera calore che poi viene immesso nei tropici, riesce a salire verso le alte latitudini e riesce, diciamo, a perturbare il flusso della corrente a getto polare. La possiamo definire come il nastro trasportatore delle perturbazioni che poi vanno a interessare il Nord America, l'Atlantico e anche l'Europa. Quindi, avendo un'influenza sulla corrente a getto polare, ovviamente ha delle ricadute non dirette anche sul tempo alle nostre latitudini. L'Italia, diciamo, va detto che dal punto di vista teleconnettivo sappiamo ancora ben poco sull'influenza tra il Niño e il tempo atteso da noi, però durante gli anni cui abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi settori, diciamo, più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché, mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, il nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce il richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa, e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che, siccome c'è il Niño, non pioverà, però aumenta diciamo, la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso, ma sempre mite, sulle regioni settentrionali.
0: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
1: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista del scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità, le tecnologie per portare avanti dei progetti di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo, quando mette mani in atmosfera, ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità non solo, diciamo, dai paesi in via di sviluppo, ma anche dai paesi più industrializzati, e bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno, e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che, come stiamo vedendo, purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che ha progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa, dove quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema, perché avrà un impatto sul gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera. E ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
0: Ringraziamo Daniele Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica, che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniele, buon lavoro.
1: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, amore avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
6: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
7: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: I've ever thought you're the best man in the world.
2: Yo he siempre pensado que tú eres la mejor chica del mundo.
1: Do you know why?
2: ¿Y sabes por qué?
1: Because it's true.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Non occupatemi!

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
8: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

manca poco assolutamente all'inizio del nostro appuntamento di saluti e baci. Buona mattinata, buongiorno già a tutte le radio che si sono già collegate al segnale di saluti e baci. Salutiamo anche gli amici di TikTok.

0: La vita è bella perché ogni giorno ricomincia e ciascuno ha i suoi colori, la sua musica, i suoi profumi, le sue opportunità. Ogni giorno ricomincia e ci offre la possibilità di iniziare ad essere noi stessi.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde saluti e baci alla radio.

0: Maurillo.
1: Eccoci arrivati anche oggi. Ci siamo, insomma, con saluti e baci alla radio. Inizia così fino alle 10 anche oggi, mercoledì 16 settembre 2026. E adesso è il momento dell'appuntamento nostro classico, praticamente, che va tutti i giorni con una canzone, le canzoni più belle di. Le can-

0: Allora, anche oggi siamo con Ultimo e Morena di Anzio, che ci regalerà appunto un'altra bella canzone di Ultimo. Ascoltiamo naturalmente la voce di Morena. Vai Morena.
1: Buongiorno a tutti e buon mercoledì e benvenuti al quarto giorno delle più belle canzoni di Ultimo. Oggi vi propongo Giusy. Buon ascolto e buona giornata a tutti.

0: di ultimo, grazie a Morena che ci ha regalato questa, questa sua canzone che si chiama Giusy. Grazie. Naturalmente Morena e Ultimo torneranno domani mattina alla stessa ora. Allora andiamo con le prime richieste, prime dediche, prime collegamenti, perché da adesso in poi sarete voi a condurre il programma, sarete voi naturalmente a regalarci le canzoni, tutte le canzoni che volete. Noi naturalmente amiamo le canzoni di tanti anni fa, però insomma vabbè, richiedete voi, fate ciò che vi sentite, va bene? Allora iniziamo con il primo messaggio, eccolo qui.
1: Buongiorno amici, vi saluti e baci alla radio, sono DJ Felix, oggi sono a 30 minuti da Rovigo, sì, a Lozzo a Testino, Lozzo a Testino, oggi faccio stazione qua. E poi in direzione Piombino Tese, Piombino, lì anche lì un altro magazzino e avanti. Bene, se era possibile, se era possibile, volevo una canzone di Nina Celentano a tua scelta. Grazie Maurillo, saluto la mia amica Mariella da Rovigo, la Emma da Pontelli, insomma saluto a tutti, anche la Costanza che ieri ho sentito ha fatto gli anni e quindi ancora tanti auguri alla Costanza. Insomma saluto tutti quanti, tutti quelli che ci conoscono. Sabato mattina poi ricominciamo noi, io e Fabrica, Giovannino e Franchino. Ciao!

0: risponde. Saluti e baci alla radio. Buongiorno ancora a tutti voi. Attenzione, c'è un'altra richiesta. Buongiorno, potrei ascoltare Franco Califano con il brano La mia libertà. Un abbraccio a tutti da Isernia. Firmato Alfonso. Ciao Alfonso, buona giornata e grazie.
1: Chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà.

0: con La Mia Libertà su Saluti e Baci alla Radio. Grazie ad Alfonso di Isernia. Adesso c'è un altro messaggio con una dedica, anzi no, con una richiesta. Sentiamo.
1: Oh mio signore, di Edoardo Vianello, se fai a tempo. E nell'occasione saluto tutti, un saluto particolare a Marco DJ Felix, un Air 2026, che ringrazio per i saluti. Saluto te, auguro a tutti una buona giornata. Adesso vado a tagliarmi a fette un pasticcio di carne fatto ieri e poi i involtini di lenza con pancetta pepata. E devo inventarmi una ricetta con le lanzane lunghe che mi sono state donate dalla mia vicina di casa. Oh mio signore, in questo mondo io non ho avuto tanto. Perdonatemi, ma non ce la faccio a non starnutire un po'. Ciao.

0: 351 340 9220, il numero di telefono per chiamare. Saluti e baci alla radio. Altro messaggio, ascoltiamo.
1: Buongiorno Maurillo, buon mercoledì, buona giornata a te, a tutti gli amiche e gli amici di Telegram che ascoltano. Saluti e baci, e anche quelli su TikTok. Vorrei ascoltare insieme a voi la canzone Un angelo dei Santo California. Grazie e un abbraccio e un salutone grande a tutti quanti. Ciao ciao da Donatella.

0: Ciao a tutti, sono Roberta Tondelli e passavo di qui per fare un grande abbraccio virtuale a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono qui anche per presentarvi il mio ultimo singolo, Con Magia Fa, del grande Fred Buongusto, rivisitato in chiave smooth jazz. Chiave smooth jazz, che è quella che rappresenta tutto il mio nuovo album discografico Sussurrando, che troverete disponibile sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com in vinile e in CD, ma anche a tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia, oltre che su tutti i digital store. È un album prevalentemente di canzoni classiche napoletane, ma ce ne sono anche alcune, come appunto Con Magia Fa, che escono un po' fuori dal classico napoletano, ma sono dei classici intramontabili. Spero che questo brano vi riporti all'eleganza che era Fred Buongusto e che risvegli dei ricordi piacevoli a chiunque lo ascolterà. Un abbraccio a tutti.
1: Ma con magia fa, apri a te, stonga scena scena.

que paga e non ci faccio più Gesù.

Domani mattina, sempre alle 9:10, più o meno. Allora c'è un messaggio adesso che andiamo subito a leggere. Ciao Mori, non mi puoi fare ascoltare la canzone di Fausto Leali con Io camminerò? La voglio dedicare ai miei genitori, a Emma, a Rita, a te, con tanto affetto, e a tutti quelli che ascoltano, saluti e baci. Ciao Maurillo, grazie mille e un bacio, grazie. Un saluto speciale va a Graziella di Sassari.

0: la canzone di Fausto Leali con Io Camminerò. Attenzione, c'è un altro messaggio da ascoltare.
1: Buongiorno Muriella. Buon mercoledì, buona giornata. Io richiedo il brano di Laura Pausini, Un amico è così. E su questo brano vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri del mio compleanno. La carissima Rita, la carissima Enrica, i carissimi Emma e Lorenzo. Faccio gli auguri di buona guarigione a Lorenzo. E poi la carissima Azzurra, che è molto simpatica. E poi i miei cognati, Anna Rita e Carmela, che mi hanno fatto gli auguri. Tutte le mie amiche vicine e lontane, Murillo. E poi tutti i sindicandresi, tutti, non escludo nessuno. E poi ringrazio anche mio marito, che mi ha fatto una bella dedica. E poi saluto te, Murillo, con tanta stima, amicizia e simpatia. E tutta la tua famiglia. Ciao Maurillo, ci sentiamo, un grazie, abbraccio.
0: Grazie, grazie, grazie Costanza, ma c'è ancora.
1: Maurillo, poi saluto anche Maria Shaw e la ringrazio con un abbraccio forte che mi ha fatto gli auguri. Ciao Maria, ti ascolto sempre anche nella radio. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie.

0: un amico è così. Allora, attenzione, c'è un messaggio che dice: auguri Costanza, anche se in ritardo, un abbraccio a te, la piccola Francesca. È firmato Simona. E parlando di Simona, c'è anche un vocale, sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Questa mattina volevo richiedere la canzone di Ultimo, Vieni nel mio cuore. Saluto tutti senza escludere nessuno, auguro un buon ascolto e una buona giornata a tutti.

Allora c'è un altro messaggio adesso che arriva, è quello di Sebastiano di Montegrotto Terme che saluta tutti gli ascoltatori, ciao Wander, tutti gli ascoltatori di saluti e baci

0: Una bella tarantella con Ciuri Ciuri. Adesso c'è un altro messaggio vocale. Tra poco andremo un po' a chiamarvi. Andremo a chiamarvi al telefono tutte le persone che hanno già chiamato. Vi richiamiamo noi tra pochissimo. E dunque vediamo. C'era un saluto. No, c'è un messaggio vocale che andiamo subito a trovare, ma non lo troviamo, va bene. Eccolo qui. Ed è naturalmente il messaggio di Iole, vai.
1: Ciao a tutti, carissimi amici ascoltatori. Ciao Maurillo, saluti e baci. Saluto Daniele, Antonello, Stefano, Giusi da Padova, Emma e Lorenzo e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Questa mattina desidero ascoltare la canzone di Tony Bruno, Astiratrice. Ciao.

0: dice bene. Allora abbiamo, cominciamo con le vostre telefonate adesso e al nostro numero di telefono che già conoscete. Abbiamo Maria, buongiorno Maria.
1: Maria, Mario.
0: Ma, ah no, c'è Franco. Si scambiano il telefono. Buongiorno Franco. Buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, Maria, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, ascolta un po', oggi che canzone ci regali?
1: Orietta Berti.
0: Orietta Berti, io, tu e le rose.
1: E le rose.
0: Va bene, perfetto. Chi vuoi salutare, Maria?
1: Saluto a tutti.
0: Tutti, tutti, nessuno
1: un
0: escluso.
1: Bacarrita.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: Ciao Morillo.
0: Ciao, salutami, passami Franco così salutiamo anche,
1: va bene,
0: anche
1: ciao,
0: Franco. Ciao Maria, grazie, ciao. Grazie. Franco, buongiorno.
1: Anche a te, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mercoledì.
0: Ok, senti, anche tu richiedi Orietta Berti?
1: Sì, sì, sì.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: ok, sì, mettiamo questa allora. Grazie, buona mattinata ragazzi.
1: Anche a voi, anche a tutti quanti, a tutte le persone che ci vogliono bene.
0: Ok, grazie. Ciao, ciao Franco.
1: Ci vediamo.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu

0: Saluti e baci alla radio, io, tu e le rose. Adesso c'è un saluto che va da parte di Emma e Lorenzo a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, con la canzone Eroi di Fiorella Mannoia.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero.

0: Bene, siamo tornati in diretta, manca più o meno 19 minuti alla fine del nostro appuntamento di saluti e baci. Buona mattinata, buongiorno a tutti voi che magari vi siete appena sintonizzati. Questo è Saluti e Baci alla radio, il programma dove le canzoni le mettete voi. Allora c'è un'altra telefonata, eccola qui, pronto, e c'è Enrica, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, buona mattinata a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio, buongiorno.
0: Buongiorno Enrica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buon mercoledì.
0: Grazie, grazie anche a te carissima.
1: Allora, buongiorno Maurillo.
0: Qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: La canzone che vi regalo oggi ben incartata è una canzone... un disco che Pupo aveva fatto negli anni 80 e naturalmente sì, quando aveva fatto Studi Noi, ed è una canzone che si chiama Bravo e la voglio dedicare a tutti quanti voi. Saluto Emma Lorenzo, Giuseppe Beniamino da Bologna, Emanuela da Garzignano, Sebastiano da Montegrotto, saluto Thomas, saluto Rita, Costanza, marito Michele, la piccola Francesca e Simona. Poi faccio i complimenti a Morena sempre per i grandi successi di Ultimo. E insomma tutti, da nord a sud, senza dimenticare nessuno, e Maurillo e famiglia soprattutto, e grazie per essere tornato.
0: Grazie, grazie Enrica, un abbraccio.
1: E
0: grazie.
1: Poi anche da Francesca di Trieste e Stella.
0: Esatto, esatto, che da ieri sì, si sono collegate con noi. Grazie, grazie. Grazie.
1: Sì.
0: Ok. Prego. Ciao Enrica, grazie.
1: Ciao.

0: Allora, siamo tornati in diretta, abbiamo un'altra telefonata, ormai siamo quasi alla fine. E c'è Rosa di Bovalino, buongiorno Rosa, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao, ciao.
0: Buongiorno carissima Rosa. Allora, che canzone ci regali stamattina?
1: 50 primavere.
0: 50 primavere di Daniele Tarantino. Ok, chi vuoi salutare, Rosa?
1: A tutta la mia famiglia, Maurillo.
0: Ok, ok. E va bene, quindi a tutta la tua famiglia, nessuno escluso, e naturalmente a tutti gli ascoltatori. Va bene,
1: grazie. Ciao, Maurillo, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao, grazie.

con Daniele Tarantino e siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo l'ultimo messaggio, l'ultimo saluto ed è questo. Aspetta, perché forse c'è un altro. Sì, salutiamo intanto Rudina. Buongiorno Rudina. Rudina che ci saluta, buongiorno. Abbiamo l'ultima canzone, è quella di Gino Latilla con Casetta in Canada. Questa è una richiesta da parte di Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti gli ascoltatori, e quando dice tutti è tutti tutti, nessuno escluso. Grazie Rita, grazie, buona mattinata.

0: Gino Latilla con Casetta in Canada. Allora, attenzione, no, ce n'è un'altra di canzone adesso che vogliamo condividere con voi. È una canzone di Gino Paoli e si chiama Senza Fine.
1: Senza fine

0: Senza fine, bellissima canzone questa di Gino Paoli. Allora è arrivato un altro messaggio, sentiamo l'ultimo messaggio della giornata, sentiamo.
1: Grazie Rita, con questa canzone La casetta in Canada, che quando ero piccina mio papà, il mio caro papà, me la cantava sempre, io la canto anche adesso. Ciao Rita. E Morena ringrazia Enrica e ringrazia tutti per i suoi grandi successi. Un abbraccio e a domani. Ciao ciao.
0: Ciao Simona, grazie, grazie. Allora, siamo assolutamente arrivati alla fine. Noi torniamo domani mattina, sempre al solito orario, alle 8:40 per tutte le radio, mentre invece su TikTok noi saremo già in onda alle 8:15. Quindi per chi vorrà collegarsi su TikTok basta cercare saluti e baci alla radio. Da Maurilo è tutto, grazie, buona giornata, buon mercoledì, a domani mattina, ciao!

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, amore avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Siete pronti, ragazzi, per muovere le gambette e le testoline? Beh, fatelo se non siete in macchina, eh. Se siete seduti in ufficio, se siete seduti a casa, al bar, insomma, dove volete, ma non in macchina, assolutamente no. Ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo giunti ad un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il modo per farvi ballare la musica più bella del momento, che apriamo così.

Che ve ne pare di questa nuova di LB One, eh? Show Me Love, o perlomeno è stata costruita sulle ceneri di quella canzone di Robin S. Questo è stato il pezzo d'apertura di oggi, che da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Ma ora, ragazzi, dobbiamo proseguire il nostro percorso con tutti i pezzi che abbiamo in scaletta da qualche settimana a qualche mese.

Ultimi giri per questo pezzo del Bob Sinclair, anche perché il Bob ne ha lanciato un altro che sicuramente non mancheremo di mettere in scaletta, perché i suoi brani non possono essere accantonati così alla leggera. Tra l'altro Ultimi giri è una dizione che si diceva quando le canzoni erano ancora in vinile, quindi giravano sul giradischi e quindi erano praticamente pronti per andare in archivio. Dai che andiamo! Tra poco, ragazzi, anzi tra poco, vi diamo lettura di quelli che sono gli argomenti delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Al 30° minuto, giù di lì, ci sarà l'aforisma del giorno e quest'oggi si parlerà di invidia. In conclusione, invece, ci sarà dell'altro con il sorriso del giorno e ci sarà da divertirsi con gli angeli custodi. Intanto si prosegue tenendo alto il ritmo per ovviamente tenere allo stesso tempo alto il morale della truppa.

Qualcuno di voi si chiederà, ma Marco Mari, ma sono ancora le canzoni dell'estate? Beh, del resto ragazzi, siamo alle ultime battute dell'estate. Le canzoni che ci accompagneranno nella parte invernale dell'anno arriveranno nei prossimi giorni, o comunque qualcuna sta già arrivando. Quindi accontentiamoci.

0: E con I'm Still Standing del DJ Funk Deluxe chiudiamo la prima parte. Tra poco ci attende il primo flashback di oggi.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, più importante di questa parte finale dell'estate, che a questo punto comunque ci regala il primo dei due flashback di giornata. Questo è un pezzone, ragazzi.

Ve l'avevo anticipato che era un pezzone, eh? Blowing in the Wind. Siamo tornati indietro di un po' d'anni per riprendere questo pezzo del passato, comunque non proprio lontanissimo da noi, ma ora dobbiamo ritornare al presente, amici. Tra poco daremo anche un'occhiata a quello che è il tema dell'aforisma di oggi. Parleremo di invidia.

così ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso all'interno del nostro Get Up and Dance. Cerchiamo di dare un po' di ritmo al nostro spazio musicale, anche perché poi è stato creato proprio per questa ragione, per creare del ritmo, per darvelo che sia di mattina, di pomeriggio, di notte, visto che ormai i programmi musicali si possono ascoltare con il podcast ovunque si vada, ovunque si sia, in qualsiasi ora del giorno. Questo è un bel pezzo di quelli che ricordano un po' i funkettini di fine anni 70, inizio anni

Eccoci arrivati ragazzi all'aforisma del giorno. Come detto poco fa, oggi parliamo di invidia. L'invidioso soffre per quello che hanno gli altri invece di provare piacere per ciò che ha. Verissimo. Chi l'ha detto? Bertrand Russell. E non gli si può dare torto, assolutamente.

0: E così ragazzi, abbiamo completato anche la nostra parte centrale di Get Up and Dance, andiamo in pausa.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, che tuttavia nei prossimi 17 minuti ce ne riserverà 4 da dedicare alla musica dance del passato. Andiamo infatti a recuperare

una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questa We Don't Stop the Fire, eh? Noi non fermiamo il fuoco, la fiamma dell'ardore, eccetera, eccetera. Ma adesso, ragazzi, dopo il secondo flashback di oggi, dobbiamo tornare al presente. E lo facciamo tenendo ben alto il morale della truppa, ragazzi. Tra l'altro, le battute per minuto sono molto simili al pezzo che abbiamo appena sfumato. Tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono... a quello che è il tema della nostra seconda piccola parentesi non musicale. Voi sapete che intorno al 30° minuto abbiamo l'aforisma del giorno e in conclusione il sorriso del giorno, eh? Tra poco parleremo di angeli.

Non sono molti i minuti che ci rimangono ancora da trascorrere insieme, vediamo di sfruttarli nel migliore dei modi, intanto andando a darvi il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Parliamo di angeli. Secondo la Cabala, ognuno di noi ha 72 angeli custodi, i quali, insomma, si danno da fare per migliorare la vita del custodito. A questo punto io mi chiedo che stanno facendo i miei 72. Viste le cose come vanno, 50 secondo me sono nulla facenti, 15 stanno facendo un corso di aggiornamento, 5 hanno un certificato medico e 2 stanno scioperando. Poi qualcuno mi dovrà spiegare come fanno ad andare d'accordo 72 angeli custodi. È già un problema andare d'accordo in 3. Almeno, o anche in 2 a volte, figuriamoci quando ci sono 72 teste che si confrontano su quello che sarebbe la cosa migliore da farsi. Mamma mia, non ci voglio pensare. Vabbè, dai, andiamo, e non perdiamo in tempo in ciance inutili. Tanto chi doveva sorridere ha già sorriso.

Ragazzi, sono 35 anni che il Molly ci fa ballare, Molella, lo abbiamo ritrovato con questo suo successo dell'estate 2026, costruito su una canzone che ebbe molta celebrità negli anni 90, nella seconda parte degli anni 90, che poi era La Fuertesa, estratta direttamente dal film, se non ricordo male, Il Ciclone. Intanto ragazzi, stiamo arrivando alla conclusione, ma abbiamo ancora da regalarvi un po' di musica e di questo naturalmente ce ne gloriamo. Mi raccomando, spargete la voce, se vi piace Get Up and Dance ditelo agli amici, parenti, amanti e tutto quello che volete. Sapete dove trovarci e ditelo anche a loro.

0: Ragazzi, stiamo chiudendo in bellezza, coi Medusa, la loro meravigliosa canzone dell'estate 2026 che chiude i battenti di Get Up and Dance. Quindi io, Marco Mari, a questo punto, avendo finito i miei 52 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto ed è ovvio che vi attendo alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 16 settembre. Ariete, una giornata nella quale sarà importante non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul lavoro procedete con ordine. Toro, i rapporti diventano più intensi e vi spingono a confrontarvi con sentimenti che forse cercavate di tenere sotto controllo. In amore una persona può sorprendervi. Gemelli, le idee non vi mancano, ma oggi sarà importante distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una comunicazione può richiedere qualche chiarimento. Cancro, in amore potreste attirare qualcuno grazie alla vostra sensibilità. Sul lavoro avrete la forza necessaria per affrontare una situazione che richiede coraggio. Leone, potreste vivere una giornata emotivamente più impegnativa del previsto, soprattutto se qualcuno mette in discussione una vostra scelta. Non reagite per orgoglio. Vergine, avete la possibilità di portare avanti con efficacia una questione pratica grazie a una buona combinazione di lucidità e coraggio. In amore non tutto deve essere programmato. Bilancia, una comunicazione potrebbe richiedere attenzione e pazienza, soprattutto se le informazioni che riceverete non sono complete. Chiedete chiarimenti se qualcosa non vi torna. Scorpione, la giornata vi vede ancora protagonisti e particolarmente concentrati su ciò che conta davvero. In amore evitate di mettere alla prova chi vi sta vicino. Sagittario, per gran parte della giornata potreste sentirvi più riflessivi del solito. In amore, verso sera, torneranno leggerezza e voglia di guardare avanti. Capricorno, una questione legata ad un progetto o una collaborazione può richiedere maggiore partecipazione. In amore, una persona potrebbe aspettarsi un segnale concreto da voi. Acquario, la giornata può portarvi a confrontarvi con una situazione che preferireste evitare. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi. Pesci, in amore una maggiore apertura può avvicinarvi una persona con cui esiste già una sintonia importante. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Ehi, io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Svuota tutto!
7: Ehi, per organizzare una

0: ovvero come trasformare soffitte e garage armati straboccanti in un mercatino di quartiere super redditizio.
1: Sono pillole di AI.
2: Succede a tutti, apriamo il garage o la cantina e ci ritroviamo davanti ad anni e anni di stratificazioni di oggetti inutili.
0: Un incubo da accumulo seriale, vecchie lampade, soprammobili improbabili regalati dalle zie, strumenti musicali mai suonati e pili di vestiti usati due volte.
2: E quando decidi di fare il grande evento svuota tutto, ti blocchi subito su due problemi giganti. Primo, a quanto vendo quella cavolo di sedia del 1995?
0: E soprattutto, come faccio a farlo sapere ai vicini senza dover stampare a mano 100 foglietti tristi attaccati coi pezzetti di nastro adesivo sui pali della luce?
2: Ma prima di rassegnarvi a regalare tutto o a portare cose ancora buone in discarica,
0: l'intelligenza artificiale visiva ci fa da stimatore d'aste professionista direttamente dal telefono.
2: Il primo superpotere per fare i prezzi giusti si ottiene combinando Google Lens e l'interrogazione con Price AI.
0: Inquadrate la vecchia macchina da scrivere, il quadro impolverato o la bicicletta da passeggio con la fotocamera.
2: L'AI riconosce al volo la marca, il modello esatto e l'anno di produzione, scansionando i mercatini dell'usato di tutta la rete.
0: Vi sforna in 3 secondi il prezzo medio di vendita dell'usato.
3: Questo pezzo vale 25 euro nei mercatini di zona, la sedia invece la puoi mettere a 15.
2: Ecco, niente più cifre sparate a caso al ribasso o prezzi astronomici che spaventano i compratori. Fissate il valore ideale al centesimo. E per quanto riguarda invece la promozione del vostro mercatino di casa per far venire tutta la zona?
0: Lì sfoderiamo la magia di Canva Magic Studio. Scrivete semplicemente in un prompt di testo: crea una locandina colorata ed elegante per un mercatino dell'usato di quartiere sabato prossimo con orario 9:18.
2: E l'intelligenza artificiale vi genera al volo i volantini, i cartelli per le frecce di direzione e post perfetti per i gruppi social di quartiere.
0: In 5 minuti avete materiale promozionale con una veste grafica d'impatto, pronto da stampare o condividere su WhatsApp per riempire il vostro garage di acquirenti curiosi.
2: E naturalmente tutto questo può essere utilizzato anche per i nostri amati mercatini delle pulci. Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per organizzare un mercatino vi aiuta a dare una seconda vita alle cose che in realtà non si usano più, liberando veramente un sacco di spazio a casa.
0: Perché fare decluttering fa bene allo spirito, all'ambiente e anche al portafoglio.
2: E poi è anche utile per comprare cose nuove. Abbiamo più spazio da riempire. Quindi inquadrate, scattate e vendete. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
4: Radio Domus Nova.
5: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci i castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
4: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
3: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
4: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
3: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

yaga wana hana aiga. Abdullah yaga wana yaga. Yala. Ay wala ad ad ad.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
1: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
1: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico, diciamo centro orientale, fino all'area delle Bermuda. Quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate, che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai, durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera, e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato. Però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo, e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte. Quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine, e praticamente alle nostre latitudini che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle

0: Stance, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso, essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente e dà origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive. E poi, diciamo, oltre ai disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare del Mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente. E poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2, 3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi, diciamo, questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandinate, a questi fenomeni vortigosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando la statistica di questi fenomeni, stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, che può contenere un maggior vapore d'acqua.
1: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
0: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno di variabilità naturale, quindi un fenomeno naturale che si manifesta sull'Oceano Pacifico ogni, diciamo, 3-5 anni, quindi ha delle sue fluttuazioni stagionali. Pur essendo un fenomeno che riguarda l'Oceano Pacifico, quindi che interessa direttamente l'area del Pacifico e le Americhe, dove lì l'influenza del Niño è diretta, da noi la sua influenza in realtà è sempre indiretta, è subordinata a quello che è lo schema circolatorio di base che abbiamo sulla zona euroatlantica, cioè sulla zona atlantica ed europea. Quindi la sua influenza è comunque marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce ad avere delle implicazioni fin da noi, perché intanto mette in atmosfera calore che poi viene immesso nei tropici, riesce a salire verso le alte latitudini e riesce, diciamo, a perturbare il flusso della corrente a getto polare. La possiamo definire come il nastro trasportatore delle perturbazioni che poi vanno a interessare il Nord America, l'Atlantico e anche l'Europa. Quindi, avendo influenza sulla corrente a getto polare, ovviamente ha delle ricadute non dirette anche sul tempo alle nostre latitudini. L'Italia, diciamo, va detto che dal punto di vista teleconnettivo sappiamo ancora ben poco sull'influenza tra il Niño e il tempo atteso da noi, però durante gli anni cui abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi settori, diciamo, più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, il nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce il richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che siccome c'è il Niño non pioverà, però aumenta diciamo la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso ma sempre mite sulle regioni settentrionali.
1: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
0: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista del scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità, le tecnologie per portare avanti dei progetti di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo quando mette mani in atmosfera ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità non solo diciamo dai paesi in via di sviluppo ma anche dai paesi più industrializzati, e bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che come stiamo vedendo purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che a progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa, dove quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema perché avrà un impatto sul gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera, e ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
1: Ringraziamo Daniele Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniele e buon lavoro.
0: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Das Omen.
2: Stin io. Senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Cuesta e Radio Domus Novas. Cuesta e Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e Cuesta è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
3: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
2: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
3: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
2: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
3: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie

0: notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Ogni giorno
3: musica,
2: voglia.
3: Tutti i giorni voglia di musica. I the beat, you get the rhythm. Come on and dance.
2: 1, 2, 3, 4. Radio Domus Novas.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio Domus Novas.
1: Brothers and sisters, I want to see you see your hands out there. Let me see you see your hands. I want everybody to kick up some noise. I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
2: That's right.
1: You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds, 5 seconds of decision, 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: State ascoltando Black and White Targato Italia, la migliore musica italiana.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo.

0: che l'estate.
1: Era Michele Zarillo con un vecchio pezzo di Bosè, Se tu non torni, nell'appuntamento Black and White targato Italia. Un'altra cover di un grande successo però di Gianni Morandi, quella di Rage e Giulia Luzzi, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
2: Visti dall'alto.

super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ieri. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli
1: o tutti insieme.
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
2: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Era Francesco Renga del Black and White Arcato Italia con Un Angelo. Continuiamo la terza parte, incontriamo Zucchero e Lisa con Luce, Tramonti

Speziali con canzone alla radio featuring Nile Rodgers nel Black and White Mercato Italia, e siamo alla fine della terza parte. Neffa featuring Blue Batters con Uzzaracino.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Leggo da Wikipedia che lui si chiama in realtà Giulio Elia Sebatello, rapper italiano nato a Roma a 30 anni. E questo era Sbagliato featuring Ricky nel Black and White Targato Italia.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Questo si chiama Pianeta e lui era ultimo nel Black and White Ragazzi Italia. Ormai siamo alla fine di questa puntata, vi lascio con l'ultimo brano del programma, Eclissi, insieme a Paola Turci.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Il momento è quello giusto per viaggiare nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. È in arrivo un nuovo appuntamento di Zona Rock.
3: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

come facciamo spesso su Zona Rock, riscopriamo la musica anni 80. 2 febbraio del 1983, Joan Arma Trading, Drop the Pilot, ormai è diventato un classico della musica anni 80 che ci piace riscoprire su Zona Rock, così per dare anche ai più giovani la strada giusta per quel che riguarda la musica. Ben ritrovati cari amici miei, come va? Come siete stati negli scorsi 7 giorni che non ci siamo sentiti? Com'è andata la vostra settimana? Siamo in un periodo un pochettino complicato, soprattutto per quello che riguarda il traffico che in giro per le strade sembra un po' impazzito, ma resistiamo. Ed è così che con questa canzone di Joan Arma Trading si apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ovunque voi siate, magari in palestra in questo momento o al lavoro con la musica in sottofondo della nostra radio, restate con noi perché nella prossima ora viaggiamo nella musica anni 80-90, chi più ne ha più ne metta. Vi porto 2 anni avanti rispetto a quello che abbiamo ascoltato al 1985, ma una nuova versione che è uscita negli scorsi giorni di questa canzone di Vasco Rossi.

Bolle di sapone di Vasco Rossi, che è un singolo che è all'interno di un album famosissimo del rocker italiano per eccellenza, ovvero Cosa succede in città. Nelle scorse settimane è uscito Bolle di sapone, Replay, che abbiamo ascoltato in avvio di Zona Rock, quindi anni 80 ma anche contemporaneo, perché c'è una ristampa niente male. Vasco Rossi, che è sempre molto impegnato, le ultime notizie parlano di un lancio di una scuola di teatro sperimentale a Zocca, la celebrazione dei 40 anni ovviamente dell'album Cosa succede è in città, e poi l'uscita dell'album Live Vasco Live 2005 The Essential, e l'annuncio di un grande evento per il 2026 che insomma aspettiamo. Vasco Rossi che è in pieno delle attività, per fortuna. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito della nostra radio da andare a visitare, i social della nostra radio da andare a visitare anche e mettere il bottoncino segui, e poi le applicazioni per portare la nostra musica con voi. Lo dico da qualche giorno che ho scoperto che nelle nuove automobili, nell'infotainment, perché una volta si chiamava autoradio, adesso si chiama infotainment, c'è il bottoncino che riguarda le web radio, quindi se ci volete ascoltare anche dal web, che sono quelle connessioni che non staccano mai e ci danno la possibilità di stare insieme, allora bisogna cercare la nostra radio anche in quello che è il search button delle web radio, così potete stare con noi. Tra un po' vi parlo di faccende di casa, è un discorso che riguarda gli uomini in ascolto. Vi faccio rimanere negli anni 80, nel 1988, perché adesso è il momento dei Roxette.

E se siete frequentatori dei social, che insomma andate lì col ditino a fare su per guardare i reel su Instagram o TikTok, è anche un trend quello di vedere i reel delle mogli, compagne, fidanzate che minacciano un po' i propri mariti, fidanzati o compagni di aiutare in quello che sono le faccende di casa. Perché pensate, mentre insomma correva la musica, io vado qua e là un po' a curiosare sul web per dare qualche notizia, commentare qualche notizia insieme riguardante argomenti frivoli peraltro su Zona Rock. Perché pensate che lavare i piatti rende gli uomini più felici, e questo lo dice la scienza. Secondo la ricerca, chi partecipa attivamente alle faccende domestiche mostra meno stress, maggiore equilibrio emotivo e una vita relazionale più soddisfacente. Pensate che lavare i piatti, cucinare, pulire, azioni semplici come passare l'aspirapolvere procura in noi effetti profondi sulla salute mentale. Tutto questo si è venuto a capo di tutto questo dopo aver monitorato per oltre 20 anni un gruppo di 273 persone. Gli studi hanno notato che chi non collaborava in casa mostrava più disagio psicologico, mentre al contrario chi divideva i compiti con il partner era più sereno, concentrato e appagato. Non è solo quindi questione di equità, ma anche un vero investimento, no? Per noi maschietti, se aiutiamo le nostre fidanzate, mogli o compagne nelle faccende domestiche. Dice così la scienza, poi a voi anche l'ardua sentenza. Ma voi siete di coloro che aiutano in casa? Fatecelo sapere, perché i social della nostra radio sono aperti e noi siamo curiosi.

A quanto pare fare le cose insieme, per quello che abbiamo detto prima, nella routine quotidiana rafforza il legame. Un po' il modello svedese, basato un po' sul rispetto di condivisione, ma quello che mi viene un po' da chiedere, no? Siamo pronti in Italia, anche in Italia, a partecipare alla vita domestica e, e a farci rendere più felici? Perché noi maschietti in Italia, quando abbiamo del tempo libero, tendiamo sempre a scappare, io in primis, magari per lo sport o andare in giro con i propri amici. Ci ritagliamo un po' di tempo quando magari non lavoriamo, abbiamo delle ore libere, anziché dovremmo forse aiutare in casa passando l'aspirapolvere. La domanda è questa: ma noi siamo pronti a fare tutto questo? Non credo, non penso sia in Italia l'epoca giusta per fare tutto questo. Io su Zona Rock quest'oggi voglio creare un po' di atmosfera e creare un momento cheek to cheek che non lo facciamo da tanto tempo nel nostro appuntamento. Rimaniamo ancora negli anni 80, perché questa è una chicca, una di quelle canzoni che si dovrebbero ascoltare in autostrada.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: fatta fuori al solito la prima parte di Zona Rock, dove abbiamo appreso che fare le faccende ci rende più tranquilli, giù con la seconda parte che è sempre dedicata alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: Zona Rock.

0: la trisequenza di quest'oggi, che ha toccato diverse epoche della musica rock e pop rock. Abbiamo viaggiato senza troppe regole, abbiamo aperto con Santana, con il featuring di Manà, Corazon Espirado del 1999, ancora un salto nella musica anni 80, nel 1987 con il suggerimento di Francesco da Viterbo, che ha scritto la scorsa settimana all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, con gli R.E.M. Strange, gli R.E.M. che ci mancano tanto, e poi salto nella musica contemporanea con i Muse del 2015, Dead Inside.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Radio Mogadiscio dei Subsonica, singolo nuovo che abbiamo ascoltato anche la scorsa settimana su Zona Rock, ci piace, lo riproponiamo anche quest'oggi. Ma mentre scorreva la Tri-Sequence stavo leggendo anche che non solo lo stress può essere abbattuto con i lavori in casa, ma udite, uno studio rivela che lo stress da lavoro diminuisce, e lo stress in generale, del 90% dopo la prima birra. Quindi, ritornando un po' al discorso di prima, se in Italia siamo pronti a fare le faccende di casa, in Italia siamo pronti ad uscire sempre per andare a prendere una birra. Quindi ne deduco il fatto che ancora non siamo pronti. L'ultima di quest'oggi e poi i saluti.

0: il singolo nuovo di Soleroy con Hit, che ci fa un po' riflettere su quale è il metodo giusto per poter togliere lo stress e avere un rapporto di coppia più solido, se è quello per noi maschietti di fare le faccende di casa, o magari, visto che questo studio che è stato fatto nella Università degli Stati Uniti in Massachusetts, dopo aver analizzato milioni di campioni di scansioni cerebrali, ci sta scritto così, no? Chi beve birra, dopo la prima birra, lo stress viene assimilato in maniera più soft. Questo è un po' il riassunto di quello che stavo leggendo su internet mentre scorreva la musica. Quindi a voi l'ardua sentenza su decidere come abbattere questo benedetto stress, soprattutto, come dicevo in apertura di Zona Rock, in questo periodo dell'anno dove veramente in giro per strada è difficile, molto difficile. L'ultimo singolo che ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, vi lascio questo compito per questi 7 giorni che non ci ascoltiamo e ci vediamo su Zona Rock: decidere come abbattere lo stress. Questo è il compito, magari ce lo fate sapere sui i social della nostra radio. Come dico sempre al solito, andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché ci trovate il bottoncino podcast se magari foste arrivati in ritardo e volete riascoltare questo ultimo appuntamento. E poi andate anche sui G a premere il tasto segui di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, voi come al solito rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva a 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
2: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
2: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico, diciamo centro orientale, fino all'area delle Bermuda. Quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato, però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte, quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine e praticamente alle nostre latitudini, che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle subsidenze, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso. Essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente, da origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive. E poi, diciamo, oltre i disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare il mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente. E poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2, 3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi, diciamo, questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandinate, a questi fenomeni vorticosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando la statistica di questi fenomeni, stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, tipo contenere un maggior vapore d'acqua.
1: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
2: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno di variabilità naturale, quindi un fenomeno naturale che si manifesta sull'Oceano Pacifico ogni, diciamo, 3-5 anni, quindi ha delle sue fluttuazioni stagionali. Pur essendo un fenomeno che riguarda l'Oceano Pacifico, quindi che interessa direttamente l'area del Pacifico e le Americhe, dove lì l'influenza del Niño è diretta, da noi la sua influenza in realtà è sempre indiretta, è subordinata a quello che è lo schema circolatorio di base che abbiamo sulla zona euroatlantica, cioè sulla zona atlantica ed europea. Quindi la sua influenza è comunque marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce ad avere delle implicazioni fin da noi, perché intanto mette in atmosfera calore che poi viene immesso nei tropici, riesce a salire verso le alte latitudini e riesce, diciamo, a perturbare il flusso della corrente a getto polare. La possiamo definire come il nastro trasportatore delle perturbazioni che poi vanno a interessare il Nord America, l'Atlantico e anche l'Europa. Quindi, avendo influenza sulla corrente a getto polare, ovviamente ha delle ricadute non dirette anche sul tempo alle nostre latitudini. L'Italia, diciamo, va detto che dal punto di vista teleconnettivo sappiamo ancora ben poco sull'influenza tra il Niño e il tempo atteso da noi, però durante gli anni cui abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi i settori, diciamo, più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché, mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, il nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce il richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa, e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che, siccome c'è il Niño, non pioverà, però aumenta diciamo, la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso ma sempre mite sulle regioni settentrionali.
1: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
2: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista del scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità, le tecnologie per portare avanti dei progetti di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo, quando mette mani in atmosfera, ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali, eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità non solo, diciamo, dai paesi in via di sviluppo, ma anche dai paesi più industrializzati, e bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno, e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che, come stiamo vedendo, purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che a progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa, dove quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema, perché avrà un impatto sul gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera, e ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
1: Ringraziamo Daniel Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica, che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniel e buon lavoro.
2: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Come trasformare soffitte e garage armati straboccanti in un mercatino di quartiere super redditizio.
1: Sono pillole di AI.
2: Succede a tutti. Apriamo il garage o la cantina e ci ritroviamo davanti ad anni e anni di stratificazioni di oggetti inutili.
0: Un incubo da accumulo seriale. Vecchie lampade, soprammobili improbabili regalati dalle zie, strumenti musicali mai suonati e pili di vestiti usati due volte.
2: E quando decidi di fare il grande evento svuota tutto, ti blocchi subito su due problemi giganti. Primo, a quanto vendo quella cavolo di sedia del 1995?
0: E soprattutto, come faccio a farlo sapere ai vicini senza dover stampare a mano 100 foglietti tristi attaccati coi pezzetti di nastro adesivo sui pali della luce?
2: Ma prima di rassegnarvi a regalare tutto o a portare cose ancora buone in discarica,
0: l'intelligenza artificiale visiva ci fa da stimatore d'aste professionista direttamente dal telefono.
2: Il primo superpotere per fare i prezzi giusti si ottiene combinando Google Lens e l'interrogazione con Price AI.
0: Inquadrate la vecchia macchina da scrivere, il quadro impolverato o la bicicletta da passeggio con la fotocamera.
2: L'AI riconosce al volo la marca, il modello esatto e l'anno di produzione, scansionando i mercatini dell'usato di tutta la rete.
0: Vi sforna in 3 secondi il prezzo medio di vendita dell'usato.
3: Questo pezzo vale 25 euro nei mercatini di zona, la sedia invece la puoi mettere a 15.
2: Ecco, niente più cifre sparate a caso al ribasso o prezzi astronomici che spaventano i compratori. Fissate il valore ideale al centesimo. E per quanto riguarda invece la promozione del vostro mercatino di casa per far venire tutta la zona?
0: Lì sfoderiamo la magia di Canva Magic Studio. Scrivete semplicemente in un prompt di testo: crea una locandina colorata ed elegante per un mercatino dell'usato di quartiere sabato prossimo con orario 9:18.
2: E l'intelligenza artificiale vi genera al volo i volantini, i cartelli per le frecce di direzione e post perfetti per i gruppi social di quartiere.
0: In 5 minuti avete materiale promozionale con una veste grafica d'impatto, pronto da stampare o condividere su WhatsApp per riempire il vostro garage di acquirenti curiosi.
2: E naturalmente tutto questo può essere utilizzato anche per i nostri amati mercatini delle pulci. Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per organizzare un mercatino vi aiuta a dare una seconda vita alle cose che in realtà non si usano più, liberando veramente un sacco di spazio a casa.
0: Perché fare decluttering fa bene allo spirito, all'ambiente e anche al portafoglio.
2: E poi è anche utile per comprare cose nuove. Abbiamo più spazio da riempire. Quindi inquadrate, scattate e vendete. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
4: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: 21 grammi di felicità per uso personale.
3: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Non bruciare, con il fuoco, non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta!
5: E la pena più leggera sono 4 anni di galera!
6: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini!
7: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma!
8: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta!
9: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Fate presto. Veniteci a salvare.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: 16 settembre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva a 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

0: Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
2: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
2: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico, diciamo centro orientale, fino all'area delle Bermuda. Quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato, però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte, quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine e praticamente alle nostre latitudini, che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle subsidenze, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso, essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente, da origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive. E poi, diciamo, oltre ai disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare del Mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente. E poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2, 3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi, diciamo, questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandinate, a questi fenomeni vorticosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando.

0: la statistica di questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, che può contenere un maggior vapore d'acqua.
1: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
0: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno di variabilità naturale, quindi un fenomeno naturale che si manifesta sull'Oceano Pacifico ogni, diciamo, 3-5 anni, quindi ha delle sue fluttuazioni stagionali. Pur essendo un fenomeno che riguarda l'Oceano Pacifico, quindi che interessa direttamente l'area del Pacifico e le Americhe, dove l'influenza del Niño è diretta, da noi la sua influenza in realtà è sempre indiretta e subordinata a quello che è lo schema circolatorio di base che abbiamo sulla zona euroatlantica, cioè sulla zona atlantica ed europea. Quindi la sua influenza è comunque marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce ad avere delle implicazioni fin da noi, perché intanto mette in atmosfera calore che poi viene immesso nei tropici, riesce a salire verso le alte latitudini e riesce, diciamo, a perturbare il flusso della corrente a getto polare. La possiamo definire come il nastro trasportatore delle perturbazioni che poi vanno a interessare il Nord America, l'Atlantico e anche l'Europa. Quindi, avendo influenza sulla corrente a getto polare, ovviamente ha delle ricadute non dirette anche sul tempo alle nostre latitudini. L'Italia, diciamo, va detto che dal punto di vista teleconnettivo sappiamo ancora ben poco sull'influenza tra il Niño e il tempo atteso da noi, però durante gli anni in cui abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi settori, diciamo, più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché, mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, il nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce il richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa, e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che, siccome c'è il Niño, non pioverà, però aumenta diciamo, la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso, ma sempre mite, sulle regioni settentrionali.
1: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
0: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità e le tecnologie per portare avanti dei progetti di di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo, quando mette mani in atmosfera, ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali, eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità non solo, diciamo, dai paesi in via di sviluppo, ma anche dai paesi più industrializzati, e bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno, e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che, come stiamo vedendo, purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che a progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa, dove quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema, perché avrà un impatto sul gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera, e ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
1: Ringraziamo Daniele Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica, che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniele, buon lavoro.
0: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in 7 note. La storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente noi vi regaliamo una canzone per ogni decennio, quindi un pezzo 60, uno 70, un 80 e via discorrendo, compresi anche quelli degli anni 2000. Come sempre iniziamo dagli anni 60.
2: Esatto, quest'oggi iniziamo il nostro programma dal 1968, quando una giovanissima e delicatissima Giola Cinguetti ci cantava una dolcissima Dio come ti amo.

0: come Dio.
1: Ma che romanticismo, ragazzi, fantastico.
2: Esatto. Allora, Cigliola Cinguetti, forse anche tenendo conto della sua particolare voce, ha sempre portato a Sanremo canzoni assai romantiche. Ricordate Non ho l'età, oppure Alle porte del sole del 1975? Ma ce ne sono tantissime altre. Ma adesso è meglio dare a Marco il microfono e ci inoltriamo negli anni 70.
1: Esatto, con un artista che secondo me non ha avuto il successo che in realtà avrebbe meritato. Stiamo parlando di Leano Morelli. Lo ascoltiamo con A poco a poco. Per il momento rimaniamo in tema di canzoni molto morbide.

0: Leano Morelli è stato un grande autore di canzoni, grande compositore. La canzone da egli stesso cantata sicuramente più famosa è Nata Libera, ma lui ha scritto per tantissimi altri cantanti italiani. Oggi lo abbiamo ascoltato con questa A Poco, ed ora salutiamo Leano Morelli e proseguiamo il nostro percorso entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un'altra voce maschile. Lui è nato artisticamente proprio negli anni Ottanta e il suo brano di esordio è stato Bella d'estate, ma oggi lo ascoltiamo con Nella mia città. Lui è Mango.

0: Martino Mango è inconfondibile per lo stile e la melodia dei suoi pezzi. Grazie alla sua particolare voce riusciva a rendere melodiosi anche motivi piuttosto duri come Oro e Odissea. Detto questo, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Canzoni, Oro e Odissea, che Pino Mango aveva fatto uscire anche in versione mix, io ve le consiglio, andatevela a cercare, che sono veramente belle, almeno per chi ama la musica da discoteca. Erano pezzi cantati in italiano, ma che potevano essere tranquillamente ballati anche in discoteca, proprio perché non particolarmente romantici, o perlomeno melodiosi. Sì, c'era la voce melodiosa di Pino, però il resto era decisamente cattivello, usiamo questo termine qua. Ora ci spostiamo in Romagna, terra natale di Alice. Negli anni 70, cioè fino agli anni 70 e per tutti gli anni 80 è stata prodotta da Franco Battiato, ma negli anni 90 le cose sono cambiate. Quest'oggi la ritroviamo con In viaggio sul tuo viso.

0: Non è certamente uno dei motivi più noti di Alice. Beh, noi sicuramente la ricordiamo con pezzi come Messaggio, come i Trini Tozeur, che nel 1982, se non ricordo male, ha vinto il Festival di Sanremo, appunto con il Grande Franco. Ancora Per Elisa o Il Vento Caldo dell'Estate, insomma. Però negli anni 90 Alice ci ha voluto regalare questa In Viaggio sul tuo viso, come detto, pezzo molto particolare. Ed ora, ragazzi, si prosegue entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. A questo punto restiamo ancora in Emilia-Romagna, in quanto sia Alice che Nek sono nativi di quella regione. Del sassuolese Filippo vi proponiamo oggi Alza la Radio.

0: L'Emilia Romagna è una vera e propria fucina di artisti che risulterebbe ormai non semplice stilarle un elenco. E dagli anni 2000, ragazzi, adesso andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi, sempre in compagnia di Marco.
1: Stavo riflettendo sulla radio, la parola che è contenuta in questa canzone e che insomma compare in tanti motivi italiani dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Senza la radio, ragazzi, ma ci provate a pensare che lagna che sarebbe la vita, che sia la radio tradizionale, quella magari che è posizionata sul comodino delle nostre camere da letto, oppure in cucina, oppure in soggiorno, lo stereo, che sia di casa, che sia lo stereo per auto. Ma che lagna sarebbe la vita se non ci fosse un po' di musica a tenerci compagnia, Dai che andiamo con l'ultimo di oggi. La grinta è quella di Marco Mengoni.

0: Bello grintoso questo singolo di Marco Mengoni, col quale, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento dedicato alla musica italiana, attraversando qualcosa come 6 decenni, dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di Icnos, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna, garantendo per mercoledì 16 settembre condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche lungo il litorale orientale prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate, anche se in serata potrà comparire qualche addensamento nuvoloso. Un po' più variabile la situazione sulle zone interne meridionali, dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con una maggiore presenza di nubi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Non sono comunque attesi fenomeni significativi e il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Temperature. Il quadro termico sarà complessivamente gradevole e più vicino alle medie del periodo. Dopo il caldo più intenso delle settimane precedenti, settembre mostra quindi un volto decisamente più moderato, pur mantenendo condizioni piacevoli soprattutto durante le ore centrali. Venti. Ventilazione generalmente debole dai quadranti nord-occidentali, con possibili variazioni locali legate alle brezze lungo le coste e nelle ore più calde. Lo zero termico si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno ai 4.450 metri. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 16 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Come trasformare soffitte, garage, armadi straboccanti in un mercatino di quartiere super redditizio.
1: Sono pillole di AI.
2: Succede a tutti. Apriamo il garage o la cantina e ci ritroviamo davanti ad anni e anni di stratificazioni di oggetti inutili.
0: Un incubo da accumulo seriale. Vecchie lampade, soprammobili improbabili regalate dalle zie, strumenti musicali mai suonati e pili di vestiti usati due volte.
2: E quando decidi di fare il grande evento svuota tutto, ti blocchi subito su due problemi giganti. Primo, a quanto vendo quella cavolo di sedia del 1995?
0: E soprattutto, come faccio a farlo sapere ai vicini senza dover stampare a mano 100 foglietti tristi attaccati coi pezzetti di nastro adesivo sui pali della luce?
2: Ma prima di rassegnarvi a regalare tutto o a portare cose ancora buone in discarica,
0: l'intelligenza artificiale visiva ci fa da stimatore d'aste professionista direttamente dal telefono.
2: Il primo superpotere per fare i prezzi giusti si ottiene combinando Google Lens e l'interrogazione con Price AI.
0: Inquadrate la vecchia macchina da scrivere, il quadro impolverato o la bicicletta da passeggio con la fotocamera.
2: L'AI riconosce al volo la marca, il modello esatto e l'anno di produzione, scansionando i mercatini dell'usato di tutta la rete.
0: Vi sforna in 3 secondi il prezzo medio di vendita dell'usato.
3: Questo pezzo vale 25 euro nei mercatini di zona. La sedia invece la puoi mettere a 15.
2: Ecco, niente più cifre sparate a caso al ribasso o prezzi astronomici che spaventano i compratori. Fissate il valore ideale al centesimo. E per quanto riguarda invece la promozione del vostro mercatino di casa per far venire tutta la zona?
0: Lì sfoderiamo la magia di Canva Magic Studio. Scrivete semplicemente in un prompt di testo: crea una locandina colorata ed elegante per un mercatino dell'usato di quartiere sabato prossimo, con orario 9:18.
2: E l'intelligenza artificiale vi genera al volo i volantini, i cartelli per le frecce di direzione e post perfetti per i gruppi social di quartiere.
0: In 5 minuti avete materiale promozionale con una veste grafica d'impatto, pronto da stampare o condividere su WhatsApp per riempire il vostro garage di acquirenti curiosi.
2: E naturalmente tutto questo può essere utilizzato anche per i nostri amati mercatini delle pulci. Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per organizzare un mercatino vi aiuta a dare una seconda vita alle cose che in realtà non si usano più, liberando veramente un sacco di spazio a casa.
0: Perché fare decluttering fa bene allo spirito, all'ambiente e anche al portafoglio.
2: E poi è anche utile per comprare cose nuove. Abbiamo più spazio da riempire. Quindi inquadrate, scattate e vendete. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
4: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
5: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chabon Adams, Aleph and You, con Frankie Goodtime, Black Planet Radio Show. In apertura ci sono anche gli Ingram Street con Don't Disturb This Groove.

0: Luca, scendi. Giulio, vieni anche tu. Chiara, Federica, andiamo.
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.
4: E siamo al capitolo delle novità. Sono quattro, una più bella dell'altra. In anteprima, Jalen Roso, Midas Touch.

seconda novità, il nuovo singolo di Change Factory, Tina Michelle Smith, si chiama I Got Feeling Both Our Love.

è la seconda novità, ma non sono finite qua le novità. Sembra Barry White, eh? Come apre. Invece il mio carissimo amico Metro Beats da Miami, il nuovo singolo per Mary J. Blige, si chiama Be Happy. Metro B, Virgo Nights Mix.

Va bene, Mary J. Blige, Metro Beat, Be Happy, il nuovo singolo per lui, è una novità in esclusiva del Black Planet Radio Show. Come la prossima, Terry Green e Castella tornano con il nuovo singolo, si chiama Trouble in Paradise.

Il gruppo si chiama Hiroshima, forse l'avete sentito anche nelle note musicali, il brano Take the Time. Continuiamo, Jason Tripp, Fly Home, fatto di Grant Gainsman.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

ritorno di Tiffany & Terry, Reach for My Love, il singolo The Sun Boss Band, featuring Tiffany & Terry. Continuiamo con la musica, ne abbiamo ancora un paio. La prima, Lee John, l'ex Imagination, featuring Battle Sickney. Questo è Pro Bold Boogie Back Remix.

Questo era lì John Paul Strictly. Abbiamo voluto un brano in programma per questo appuntamento musicale con il Black Planet Radio Show. Vi lascio con The Cool Notes e Happy Summer Remix. Questo brano vi saluto, alla prossima con Black Planet Radio Show.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Italia Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio. E quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, lo Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, e album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Proof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in dieci tracce: rabbia, malinconia, nostalgia e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo, l'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Aria Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato, come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

Insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cow, questo Breakfast, noi continuiamo il nostro viaggio. E a un ascoltatore distratto, i veronesi Chud e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rockers, dei Bullets. E la band, inoltre, tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chew the Max, al quale ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chew the Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wild, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista, compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prog Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wild come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prog Way di Dorian Wild, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudy di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: Progway, la strada per il prog. Lui era Dorian Wild, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli Arca Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli Arca Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. E questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire Arca Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

Questo era il grande rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chu Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group, un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mind Fields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico questo dei Mind Fields, cioè con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizi anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino a futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glit, rock, energia pura. Questo è Turning Blue, loro sono gli Hot Rod.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce le andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA e la Great Britain, insomma, un po' l'Italia, diciamolo, i paesi scandinavi, in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume ci stanno anche appunto altri paesi dove il rock è fervido e vivo, e uno di questi paesi è proprio il Quebec, e loro sono i Code 11, scusate, i Code 18, che escono con questo Two Places, ed escono a 6 anni di distanza da quello che è stato il loro esordio convincente, vale a dire Human Error, uscito nel 2020. La band The Code 18 torna sulla scena con questo suo atteso secondo capitolo discografico intitolato Two Places. L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J.F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

Detto questo, questo era Cold Hate in quando ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, vale dire Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk, quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche. Se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di questa magia, trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle, infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale a dire si fare a The Fair, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pome Granate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso noi ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Silfira The Fair. Loro sono gli Ataraxia.

l'atmosfera è davvero particolare, quella di Ataraxia, con questo Luna, questo, come dire, gruppo folk che davvero sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerci ristretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena fargli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con

0: po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney.
1: Looking back at white
0: Pezzo meraviglioso, appunto.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diane, scusate, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

mentre con Alela Dean ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock. Dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che, come sempre, questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Alela Dean, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Rain, insieme a Beth Hart, John Harmer, Gene Hall, Royce Bones. Giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, che ormai è in dirittura di arrivo.

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, e con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Astore. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto. Come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Astore, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Malca. Yeah.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?